Taddi, taddingirna, tum taddi, taddingirna, tum taddi, taddingirna, tum taddi, katatakatari ketatum taddi, taddingirna, tum taddi, katatakatari ketatum taddi, katatakatari ketatum taddi, katatakatari ketatum taddi, katatakatari ketatum taddi.